0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte XFM 98.5.